0: Kijolo yana le March olaining ondo singolo jo Oye Remix olaining oni. Tiaru ingreshene maje na FM legani do yoba ile njoro grade sare entara na risha. Isile gaji seri ande wajibu gine bene niti.
1: Kabisa.
0: Silika gisi aje gire nkolo ngine Nairobi alika toko lingira ruyaga ashibagine na risha olaining oni. Unachangamuka kabisa isile gajo tushugunye due bagini shoma o shuguli shuguli za siku.
1: Kabisa.
0: Tabagwa na yanga rana rana risha ringira kaya agrai relax. Yere nebuwa nage ormari linof for example.
1: Kweli.
0: Negi birale ni weji Samson Olengoma. Ni ningiro